0: Aria, music that makes you feel good.
1: Da capo. Da capo. Adesso sono proprio riscaldati.